hören Radio Brenner 1. Super Weekend. E nel super super weekend di Radio Brennero c'è anche questa Hit Italia, ovvero la super classifica delle canzoni italiane della settimana. Al nono posto in salita, devo dire, l'abbiamo lasciati al decimo la settimana scorsa, e Ricchi e Poveri con questo super mix 33 formato 45, no, 45 formato 33.

Se non hai trovato ancora la tua antenna, forse hai trovato quella giusta. Radio Brennero 104, 24 ore su 24.

0: Radio Isarco inizia i programmi in lingua italiana e augura a tutti buon ascolto.
1: Radio Isarco.
0: Tra breve vi daremo il segnale orario. Sono le ore 9.

Luglio, col bene che ti voglio. No, no, no, no. Vabbè, siamo in luglio, questo si sa. Come state? Tutto ok? Com'è la pelle? Rossata? Bruciacchiata? Abbronzata? Insomma, come va quest'estate 1984? Io spero nella maniera migliore possibile, anche perché questa sera, questa fatidica sera, il sottoscritto vuole continuare una serie che ha iniziato qualche settimana fa. Vi ricordate quelle trasmissioni delle canzoni italiane nell'arco di 10 anni, dal 1961 al 1970? Ebbene, questa sera riprenderemo quella serie. Abbiamo preso in esame fino adesso il 1960, 61 e 62, e questa sera è la sera del 63 e del 64. Poi continueremo anche domani sera. Insomma, voglio esaurire questa serie perché molti di voi mi hanno detto: ma come hai iniziato e l'hai piantata lì proprio? L'hai piantata lì a metà? No, no, no, mi sono ricordato. Ma no! Le 14 migliori canzoni di tutti gli anni, a partire dal 1960 fino al 1969. Quindi sentirete del...